0: voce proci, io voce proci, io voce proci. Io voce proci, io voce proci, io voce proci. Questa svaka mora, proci, mora, io voce proci. Košta jednom zora mora doći i ovo će proći.
1: I ovo će proći.